0: Having received the blessings of Pope Leo XIV, we now listen to some words of greetings. Dear brothers and sisters,
1: nella mia preghiera,
0: in my prayer,
1: ricordo spesso la Repubblica Democratica del Congo,
0: the Democratic Republic
1: in particolare
0: of Congo,
1: per il diffondersi dell'epidemia di Ebola,
0: in this epidemic of Ebola,
1: sta provocando molte
0: which unfortunately
1: vittime.
0: Is bringing forth
1: incoraggio
0: many victims.
1: Una risposta da parte della comunità internazionale,
0: from the international
1: che coinvolga anche le comunità locali,
0: to work together with the local community. For
1: per
0: the
1: salvare
0: prevention
1: tante vite
0: and to
1: umane.
0: Save many human lives.
1: Sono vicino anche alla popolazione della Repubblica Centrafricana che piange le vittime del crollo avvenuto in una miniera
0: of the disaster in the mine in Zambouye. May the Lord welcome those who have lost their lives and sustain those who are searching and to continue to sustain those in their efforts.
1: Domani ricorre il decimo anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per I defunti
0: Central Italy
1: e per le
0: 10
1: loro
0: years
1: famiglie,
0: ago, we
1: e
0: pray for them and for their families and for all those in Amatrice and the area that was affected.
1: The solidarity ricostruzione
0: and union of hearts that we put together with
1: saluto
0: them will help them in the reconstruction.
1: Voi,
0: I salute
1: e
0: all of you
1: di paesi
0: here in Rome, pilgrims from different parts of the world.
1: In particolare,
0: in particular,
1: do il benvenuto al coro primaziale della cattedrale di Gniezno in Polonia.
0: From Poland.
1: Come pure ai seminaristi e ai superiori del Pontifical North American College.
0: The seminarians from the Pontifical North American College are also being welcomed.
1: E ai giovani di Bormio e della Valfurva.
0: The youth of Valfura and Bormia who have come today,
1: una buona
0: I greet
1: domenica.
0: Everyone and wish everyone a good Sunday.